chi qua do uggiuccia e domani luce. Dai lampadu rosule, nanta umo gampa, dolce d'impesta mi wa tu berte, per chi li seguli in la una possugia. Un cielo e lo guanto, rosule asbuccia,